nacha papa me tiam frau sa tome ho bonia woman na wona wotomia ya di tipo nisho.